ma canete lota di vola mi conta di qui e ma venna ma una niña di ma canete lota di vola mi coia monagno guamomo e a bema di vo di mamma pulona mui se mo in de molo omu ma suma dalla bugna.